0: Stai ascoltando Blu Notte.
1: Sit up, sleep, sit up.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
5: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
4: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
5: In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare, per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
4: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
5: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
4: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
5: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

siete interessati, e vi parlo di Elio e le storie tese che arriveranno a Reggio Emilia. Attenzione, non in città, ma a Reggio Emilia, la festa. E stiamo parlando di venerdì 11 settembre alle 21 all'Iren Green Park, c'è il loro nuovo tour. La scaletta sarà scelta direttamente dal pubblico, si chiama tour à la carte, un po' come succede al ristorante, no? Menù alla carta, vuol dire che lo scegliete, non è imposto, non è fisso, e così anche il tour à la carte, è questo nuovo modo. Perché? Perché la scaletta, quindi le canzoni, verranno scelte direttamente dal pubblico, che tra l'altro potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e le storie tese, vi avverto. Ecco, in questo modo sarà una serata unica, personalizzata su ogni città. Elio e le storie tese daranno così modo a voi di interagire con loro ancora prima che l'esperienza vera e propria del concerto inizi. In questo caso i biglietti sono in vendita tramite il circuito ticketone.it. Per informazioni c'è sempre Arci Parma e Caos, organizzazione spettacoli, corrisponde allo 0521 70 72 14 70 62 14. Riepilogando con questo tour alla carta, Reggio Emilia, la festa, Elio e le storie tese, venerdì 11 settembre alle 21. Parcheggio.

0: 喂喂嘿喂，
1: ed eccoli qua, li avete ascoltato prima, ascoltati prima di vederli a settembre, a Reggio Emilia, la terra dei cachi, insieme a tutta quella che è questa parte estiva, iniziata da calendario anche in modo più che ufficiale. E allora, quando si parla di estate, si parla di vacanze, volevo farvi ascoltare una canzone che sicuramente non ascolterete più da secoli, non ascoltate, non avete ascoltato e non l'ascolterete nei prossimi almeno 20 anni. Si chiamavano Elegance e ci parlavano di vacanze. Qualcuno di voi immagino la ricorderà.

Avete capito qual è il titolo? Ecco, il significato del titolo è molto semplice: in vacanza dimentico tutto, e quindi un inno all'estate. La canzone è diventata un proprio inno delle vacanze in Francia, perché racconta proprio la sensazione di staccare, dimenticare le preoccupazioni, vivere il presente, eccetera eccetera. Vacanze, dimentico tutto, non ho più niente da fare. Questo gruppo si chiamavano Elegance, e qualcuno di voi avrà ricordato questo trio francese. Noi parliamo ancora di estate, e sarà un'estate fa di Delta Via ad accompagnarci alle 10 alle news.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Sono le 10:00.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
2: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
2: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
4: Farmacia Stadio Tardini.
2: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Mercoledì 24 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragedia ieri sera a Ghiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di grande caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte scorsa da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. E c'è stato anche un tragico incidente ieri sera a Casale di Mezzani. Un 32enne residente a Parma, Luca Barbieri, era a bordo di uno scooter quando si è verificato un impatto con un'auto. Il 32enne è stato sbalzato al centro della carreggiata per essere poi travolto da un furgone. Sul posto vigili del fuoco e 118, purtroppo per il 32enne non c'è stato nulla da fare. E restano gravi le condizioni del 40enne ferito ieri pomeriggio sulla A15, coinvolti nell'incidente due mezzi pesanti, un furgone e un'auto. L'uomo resta ricoverato in prognosi riservata nell'area codici rossi del pronto soccorso. A Vaio è stato trasportato un ferito di media gravità. Voltiamo pagina. Il comune di Parma ha presentato il piano asfaltature 2026, investimenti per oltre 10 milioni di euro tra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria al secondo anno di biologia, originaria di Casalmaggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. Si è imposta tra le 25 concorrenti che aspiravano al titolo di più bella di Parma. E continua in Piazza Garibaldi la rassegna Dedalo, curata da Luca Sommi. Ieri sera gli interventi di Paolo Crepè e Serena Dandini. Oggi alle 19 salirà sul palco la giornalista Veronica Gentili. Alle 21 toccherà invece a Massimo Giannini. Ora il calcio. In casa Parma continuano a tenere banco i rinnovi di Adrian Bernabé ed Enrico Del Prato, entrambi in scadenza nel giugno del 2027. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo sarebbe orientato a non prolungare il contratto e il club potrebbe quindi cederlo già in estate per evitare di perderlo a parametro zero. Su di lui ci sono Torino, Fiorentina e alcune squadre spagnole. Più vicina invece la fumata bianca per Del Prato, il cui rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per ora è tutto, ci risentiamo più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. Oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi. Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Sabrina, buongiorno, ultimo appuntamento prima dell'estate con Gazzetta Club, come ogni mercoledì. Buongiorno Sabrina.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Sì, è vero, oggi ci saluteremo, ci ritroveremo poi ai primi di settembre. Chiudiamo, come si suol dire, in bellezza, perché oggi presentiamo la mostra Parnaso di Giorgio Tentolini, che è ospitata alla Reggia di Colorno fino al prossimo 5 luglio. Una mostra promossa e supportata, realizzata con il contributo di GSK Manufacturing. Infatti il nostro primissimo ospite di oggi, posso già fare anticipare?
2: Certo, è già in linea.
3: È il dottor Martino Grazzi, amministratore delegato di GSK Manufacturing. Buongiorno dottore.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Radio Parma e ben trovati.
3: Allora, dottor Grazzi, GSK è una realtà leader nel settore farmaceutico. Che cosa ha spinto un'azienda focalizzata sulla ricerca scientifica a farsi promotrice di questo progetto artistico?
4: Come ha detto lei Sabrina, potrebbe sorgere la domanda a tutti gli ascoltatori. In realtà la nostra riflessione è stata quella di cercare le similitudini, i valori che ci accomunano, e tra arte e scienza devo dire che ce ne sono tantissimi. L'arte, come la scienza, è in continuo movimento, si evolve, cerca di imparare nuovi metodi, nuovi stili e magari di adattarsi ai bisogni delle persone. Abbiamo riconosciuto questo e ci siamo voluti spingere a dare qualcosa indietro al territorio di Parma che ci ospita, e da qui è nata la mostra con Giorgio e questa esposizione.
3: Ecco, la mostra associa figure mitologiche a temi come innovazione e prevenzione. Prendiamo ad esempio l'opera Prometeo o Igea. Come può l'arte aiutare a comunicare il valore della scienza e del progresso?
4: L'arte è uno strumento potentissimo, sicuramente è alla portata di tutti e permette a chiunque di visitare la mostra all'interno di una cornice splendida che è la Reggia di godere delle opere di Giorgio in prima battuta, ma magari anche di approfondire, di avere qualche riflessione su come queste opere incarnano l'evoluzione della scienza e del rapporto tra il mito e le persone, così come il rapporto tra la scienza, la conoscenza e le persone. In particolare i due soggetti che lei ha citato, Igea e Prometeo, sono ambasciatori alla fine di quello che la scienza può portare, ma anche di tutto ciò che poi rappresenta per le persone comuni. L'arte è un strumento, è un vocabolo sicuramente accessibile a tutti. In questo noi ci crediamo molto.
3: Dottor Grazzi, un'ultimissima domanda. Quale valore aggiunto ha portato al territorio di Parma la vostra collaborazione, quindi tra GSK, la provincia di Parma e Alma?
4: Ha raccolto in tre parole forse il segreto: una collaborazione tra eccellenze. La provincia ha messo a disposizione la Reggia di Colorno, che è un gioiello nel territorio ed è qualcosa che ha permesso nei secoli di sviluppare un'adattabilità e ospitare esigenze differenti. Alma, che all'interno della Reggia trova proprio ambito e ospita studenti da tutto il mondo, è un altro secondo gioiello che invitiamo tutti a scoprire, non solo durante la mostra. E alla fine quello che noi portiamo è l'ennesima eccellenza del territorio, ovvero quella delle competenze e delle scienze che trovano a Parma sicuramente una situazione fertile che permette a tutti di continuare a crescere, di imparare insieme. Una bellissima sinergia.
3: Bene, allora noi ringraziamo il dottor Grazzi, amministratore delegato di GSK Manufacturing, per il tempo che ci ha dedicato. Andrea.
2: Sì, stavo ascoltando, infatti stavo intrattenendo Giorgio con già in linea, e quindi adesso entreremo nel vivo della mostra dalla parte dell'arte proprio.
3: Bene, ringraziamo dottor Grazzi, a presto.
4: Grazie mille e buone vacanze allora.
2: Anche a lei, grazie. Chi sarà impegnato invece almeno fino al 5 luglio è Giorgio, che abbiamo già in linea. Giorgio, buongiorno.
0: Eccoci qua, sì, in effetti sono proprio in trepidante attesa di andare in ferie anch'io, perché con questo caldo
2: allora,
0: qui nella pasta ce n'è davvero bisogno.
2: Allora, Giorgio Tentolini, opere che ci obbligano a rallentare, quindi Sabrina.
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Io lavoro con... Beh, innanzitutto ringrazio il dottor Gracci per la generosità delle sue parole e ringrazio tantissimo anche voi per l'attenzione che non mancate mai di dedicarmi. Sì, le mie sono opere che hanno come obiettivo quello di rallentare. Sono fatte per stratificazioni, come se fossero livelli, veli di pensieri, veli del tempo che si vanno a posare uno sopra l'altro. Quindi sì, sono opere che invitano al silenzio. Mi aggancio anche alle parole del dottor Grazzi quando diceva che questa mostra parla di sinergie. Il titolo della mostra stessa è una metafora alla sinergia, perché la mostra si chiama Parnaso, che era il monte sacro alle muse ed era il luogo dove saperi diversi si univano per parlare di conoscenza, di arte e di nuove scoperte, insomma. Quindi questa mostra invita lo spettatore a riflettere su quelli che sono i percorsi della ricerca scientifica in generale, insomma, sui percorsi della ricerca. E mi sono servito del mito, che è una chiave di lettura che da sempre invita l'uomo a farsi, il genere umano, a farsi delle domande.
3: Ecco, appunto, Giorgio, in che modo quindi le figure mitologiche, non so, come Demetra o Prometeo, diventano chiavi per interpretare la nostra contemporaneità?
0: Il mito è qualcosa di vivo, se ci pensiamo. Il mito è fermo nel tempo, ma anche in continuo movimento, nel senso. Il genere umano si è sempre posto delle domande e il mito serviva per dare chiavi di lettura a quelle domande. E anch'io, a mia volta, mi sono servito per questa mostra del mito per rappresentarlo. L'ho fatto in due chiavi di lettura diverse. L'ho fatto rappresentando la statuaria classica che ho fotografato in diversi musei in Italia e in Europa, oppure immagini ricreate con l'intelligenza artificiale, proprio perché il mito è qualcosa di trasversale che può comprendere tutte le epoche. Le statue stesse che sono rappresentate in mostra sono dell'antica Grecia, dell'antica Roma, ma sono anche state neoclassiche, quindi ottocentesche, settecentesche. E quindi il mito è qualcosa che attraversa le epoche e a mia volta ho dato il mio contributo con immagini ricreate con l'AI, quindi estremamente recenti.
3: Ecco, Giorgio, la tua tecnica è di stratificare reti metalliche, che è un processo estremamente lento e meticoloso, come dicevamo in apertura. Come fa un materiale così rigido e, tra virgolette, industriale a trasformarsi in volti eterei e carichi di pathos?
0: Tramite la stratigrafia, nel senso, io li vado a ritagliare a mano, li cucio assieme e il chiaroscuro è dato proprio dalla sovrapposizione del materiale. Ma quello che interessa di più a me è proprio la stratificazione, perché è una metafora importante, nel senso che ognuno di noi è la stratificazione di qualche cosa, e anche la rete per me è una metafora importante. Prima ancora del materiale in sé, è proprio il messaggio che sta dietro quel materiale, che è la cosa che interessa a me maggiormente. E la rete ci va a parlare di interconnessioni, ci va a parlare di nelle reti che in generale sono così presenti nelle nostre vite, ma però la rete è anche la memoria della trappola, della gabbia, del filtro, di tutti questi aspetti che questa parola straordinaria porta al suo interno.
2: Non lo sento più, ci sei, Giorgio?
0: Sì, ci sono, mi sentite?
2: Sì, sì, c'è stato un momento di buio. Eravamo rimasti all'interno, al suo interno, e poi non abbiamo più ascoltato niente.
0: Ok, quindi riditemi l'ultima frase che avete sentito, che provo a riagganciarmi.
3: Si stava parlando del concetto di rete.
0: Sì, sì, sì, la rete è un materiale, per me una metafora molto importante, perché è una delle parole più utilizzate sia in ambito scientifico ma anche nella nostra quotidianità, e quindi non potevo che realizzare una mostra pensando a un materiale che potesse raccontare il percorso scientifico ma anche la nostra quotidianità, che è fatta appunto di rete di comunicazione, di reti dati, di rete di tutte le reti che abitualmente utilizziamo nella nostra quotidianità e nel nostro lavoro.
3: Ecco, Giorgio, prima hai citato l'intelligenza artificiale. Qual è la tua sfida nel dare un volto a immagini, appunto, che sono generate da algoritmi che non appartengono a nessuno?
0: Certo, allora no, è vero, non appartengono a nessuno, non appartenendo a nessuno è un po' come se appartenessero a ognuno di noi, nel senso sono un po' le immagini che ci accompagneranno nei prossimi decenni, forse anche di più, non sono molto diverse dalle immagini dell'antica Grecia. Gli artisti dell'antica Grecia per ricreare le immagini univano assieme parti di più dei volti di più individui. Allo stesso modo l'intelligenza artificiale ci restituisce immagini di persone non reali, ma che sono la somma di tantissime immagini che arrivano dalla rete, che arrivano dal web. E io cerco di fare, nel senso, il mio lavoro vuole un po' raccontare questo processo, come un'immagine per appartenere a tutti non deve rappresentare nessuno, ma deve essere un'immagine universale. E questo l'intelligenza artificiale lo fa benissimo, perché ci restituisce appunto immagini che arrivano dallo sterminato database del web, dalla rete stessa, e quindi si crea anche un legame tra il materiale che utilizzo e la provenienza delle immagini stesse.
3: Ecco Giorgio, prima di salutarci ricordiamo che la mostra è visitabile fino al prossimo 5 luglio e si possono trovare informazioni sul sito della Reggia di Colorno, giusto?
0: Sì. Oppure okay. Anche sul sito mostraparnaso.it, dove si può scaricare il catalogo online della rete, c'è un focus della rete e della mostra, e c'è un focus su ognuna delle opere.
3: Ecco, le tue opere sono ospitate negli appartamenti del principe della Reggia di Colorno. In che modo questo spazio ha influenzato il percorso espositivo?
0: Lo ha influenzato molto, più che altro perché mi sono in prima battuta, prima ancora di cominciare a ragionare sulle opere da esporre, ho studiato attentamente assieme alla direttrice della Reggia quello che è il percorso espositivo, cioè quello che erano l'impianto decorativo della Reggia stessa, nel senso, quindi anche le opere entrano in profondo dialogo con le decorazioni già presenti nella Reggia stessa, nel senso, oppure con la destinazione d'uso delle stesse camere, nel senso. E quindi abbiamo cercato di creare un percorso che mettesse strettamente in dialogo sia appunto le tappe della ricerca scientifica, ma anche la decorazione e l'utilizzo delle stanze stesse, degli appartamenti del principe.
3: Bene, allora Andrea, direi di salutare e ringraziare Giorgio Tentolini.
2: Certo, Giorgio, in bocca al lupo. Allora fino al 5 luglio verremo...
0: Nell'augurarvi un'ottima estate.
2: Grazie, verremo a vedere la tua mostra. Grazie Giorgio, buona giornata.
0: Vi aspetto, buona giornata.
3: Ciao Giorgio.
2: Sabrina?
3: A questo punto noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento i primi settembre, dove torneremo con le nuove iniziative, di Gazzetta di Parma.
2: Allora, buona estate a te, ma anche a Gazzetta Club. A presto.
3: Buona estate.
1: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La tensione tra Ucraina e Russia resta alta nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali. Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaclava, Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
1: Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andate fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
2: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione, Genova e Bari, che domani passa a rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
1: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
2: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
1: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

peak nel panorama rap, trap, strap, stroop, trip, trap, con Marrakesh in questo giovedì. No, in questo giovedì, in questo mercoledì 24 giugno 2026 veniamo da Tortellate. Ecco, nei ristoranti costavano 80 euro l'uno, ma fa niente, dai, è andata così. O altrimenti file chilometriche nelle sagre di paese.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

Lisa insieme a Ivan Graziani nel corso del nostro appuntamento di questa mattina. Perché oggi nasceva Pablo Picasso, e allora parlare di quadri impossibile non parlare. No, scusate, non nasceva, nasceva la prima mostra di Pablo Picasso. Parliamo di 125 anni fa. Ma volevo giusto visto che Ivan ci ha ricordato Mona Lisa, parlarvi anche di alcune curiosità, alcune particolarità, alcune cose che in molti non conoscono. Ecco, diciamo che Mona Lisa è l'opera d'arte più famosa del mondo, ma cela quelli che sono inaspettati dettagli poco noti. Ve ne racconto alcuni. Ecco, l'avete vista, no? Cercavate al Louvre Mona Lisa, poi vedevate questo quadro largo davvero pochissimo, lungo anche, nel senso che ti aspetti un bel quadrone, poi quando arrivi lì dici dov'è quello là, ma è

bar, i centri storici, cose legate all'urbanizzazione di quei secoli, insomma, e portare Mona Lisa. Immaginate un po' che pubblico si muoverebbe, come crescerebbe l'economia anche dei piccoli paesi più remoti, anche del sud Italia, perché no? Non è stata trafugata dai francesi, quindi quando sentite qualcuno che dice ce l'hanno rubata, non ce l'hanno rubata, in realtà fu lo stesso Leonardo da Vinci a portarla in Francia nel 1516 e il re Francesco I la acquistò legalmente per 4.000 scudi d'oro, che era una bella cifra per quegli anni, ma non fu rubata dai francesi, quindi cancelliamo questa leggenda metropolitana, non ce l'hanno rubata, l'ha acquistata il re, ok? Poi esperti del Louvre hanno rivelato che il velo trasparente che copre i suoi capelli, chiamato guarnello, era un indumento indossato tradizionalmente dalle donne fiorentine durante la gravidanza o subito dopo il parto. Insomma, l'abito che indossa è un premaman. La Gioconda è diventata un'icona anche di massa dopo il clamoroso furto del 1911 ad opera di Vincenzo Perugia, un imbianchino italiano convinto che l'opera dovesse tornare in patria, e la rubò. Durante i 2 anni di ricerche il suo volto fu stampato su tutti i giornali del mondo, trasformandola, aiutandola a diventare una celebrità. In realtà non ha né sopracciglia né ciglia, perché delle speciali avanzatissime tecnologie multispettrali e scansioni ad altissima risoluzione hanno dimostrato che Leonardo le aveva dipinte in origine. Col tempo e le successive pulizie del dipinto, i dettagli più superficiali sono andati persi, quindi non vedete quello che un tempo c'era. E nonostante si dica il suo sguardo che segua chi la guarda, uno studio dell'Università di Bielefeld ha dimostrato che in realtà il suo sguardo è fisso a circa 15,4 gradi a destra dell'osservatore. Non sta osservando nessuno. Voi mi vomete, ma non vi sta guardando, è fisso. Quindi è un'idea. Poi ci sono dei simboli nascosti negli occhi, perché analizzando i suoi occhi al microscopio, gli esperti hanno individuato delle lettere e dei numeri minuscoli. Nel destro, nell'occhio di destra, ci sono le iniziali di Leonardo, L e V, Leonardo da Vinci, mentre nel sinistro si celano altri simboli ancora poco chiari. Quindi questo è quello che ha a che fare con tante storie che ci vengono raccontate e che in realtà non hanno senso di esistere se non ci se le tramanda da voce a voce. Quindi questo è la cosa più importante, è che non ce l'hanno rubata. E adesso parliamo velocemente della prima mostra, oggi lunedì 24 giugno del 1901, di 125 anni fa. L'intuito eccezionale per il talento e il fiuto per gli affari spinsero un mercante d'arte di nome Vuillard, che 3 anni più tardi lancerà Matisse, tanto per capirci il talent scout, a dare fiducia all'appena ventenne Pablo Ruiz Is Picasso, allestendo la sua prima mostra nella galleria in Rue Lafitte a Parigi. Furono venduti numerosi dipinti a prezzi bassissimi, dipinti destinati in brevissimo tempo a crescere notevolmente di valore. Il sodalizio con Vuillard segnerà un periodo importante dell'artista andaluso, destinato a diventare uno dei maestri della pittura del XX secolo e principale rappresentante del cubismo. A questo punto vi ho recuperato una canzone che parla di Picasso. È la canzone più lunga dell'album dei Wings del 73, Band on the Run. Si chiama Picasso's Last Words, Drink to Me, le ultime parole di Pablo Picasso, ed è stata scritta durante una cena che Paul e Linda McCartney organizzarono a Montego Bay in Giamaica con l'attore Dustin Hoffman. Durante una delle nostre vacanze giamaicane avevamo sentito dire che Hoffman e Steve McQueen si trovavano lì per

Il film Papillon. Siamo stati invitati a visitare il set ed Astin ci ha invitato a cena a casa sua. Mi chiese come scrivo le canzoni, gli spiegai che le invento semplicemente. Lui disse: puoi inventare una canzone su qualsiasi cosa. Non ero sicuro, ma lui tira fuori una copia del Time, indica un articolo e disse: potresti scrivere una canzone su questo? Ed era una citazione di Picasso dell'ultima notte della sua vita. A quanto pare aveva detto ai suoi amici: brindiamo a me, alla mia salute, sapete che non posso più bere. E poi era entrato a letto ed era morto nel sonno. E così, scrive Paul, ho preso una chitarra, ho iniziato a suonare e cantare brindiamo a me e alla mia salute, e Dustin urlava a sua moglie: ce la sta facendo, vieni ad ascoltare, è qualcosa che mi viene naturale. Ma lui ne è rimasto sbalordito e quella canzone è diventata Picasso Last Words. Paul McCartney, Picasso Last Words, insieme agli Wings, è quella che ascoltiamo.

0: Allora, diciamo che effettivamente questa Picasso's Last Words è una delle canzoni più deboli di tutto questo album Band on the Run di Wings e Paul McCartney. C'è forse il piccolo ritornello di Jet dal coro della signora Vanderbilt, in questo caso ecco, è una canzone che rende interessante, viene resa interessante proprio perché Paul ha raccontato dietro questa storia, la storia delle ultime parole di Pablo Picasso, quelle che appunto disse prima di accompagnarsi al sonno nell'ultima notte della sua vita. Picasso's Last Words non l'ascoltiamo mai, effettivamente, se non c'è un motivo preciso, non tanto musicalmente ma per il suo contenuto. Siamo al termine del mio appuntamento con voi, ci ritroviamo domani mattina come sempre alle 9, avremo ospiti, un altro ospite domattina, ve lo posso svelare, aspetto domani, ve lo dico subito, ve lo dico domani, no, ve lo dico subito, avremo Rocco Pandiani, il signore della musica di compilation come Right Tempo e Easy Tempo, musica davvero molto particolare, curatissima a livello tecnologico e anche, perché no, di assonanze. Quindi Rocco Pandiani domattina alle 10:15 in diretta qui a Radio Parma. Detto questo, ci salutiamo qua, le notizie fra poco, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato i
2: Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
3: Sono le 11:00.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Ciao, pronta per le vacanze?
4: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
5: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
4: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
5: Farmacia Stadio Tardini.
4: La tua salute, anche in vacanza.
6: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
7: Mercoledì 24 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragedia ieri sera a Ghiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di grande caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte scorsa da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. E c'è stato anche un tragico incidente ieri sera a Casale di Mezzani. Un 32enne residente a Parma, Luca Barbieri, era a bordo di uno scooter quando si è verificato un impatto con un'auto. Il 32enne è stato sbalzato al centro della carreggiata per essere poi travolto da un furgone. Sul posto vigili del fuoco e 118, purtroppo per il 32enne non c'è stato nulla da fare. E restano gravi le condizioni del 40enne ferito ieri pomeriggio sulla A15, coinvolti nell'incidente due mezzi pesanti, un furgone e un'auto. L'uomo resta ricoverato in prognosi riservata nell'area codici rossi del pronto soccorso. A Vaio è stato trasportato un ferito di media gravità. Voltiamo pagina. Il comune di Parma ha presentato il piano asfaltature 2026, investimenti per oltre 10 milioni di euro tra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria al secondo anno di biologia, originaria di Casalmaggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. Si è imposta tra le 25 concorrenti che aspiravano al titolo di più bella di Parma. E continua in Piazza Garibaldi la rassegna Dedalo, curata da Luca Sommi. Ieri sera gli interventi di Paolo Crepè e Serena Dandini. Oggi alle 19 salirà sul palco la giornalista Veronica Gentili. Alle 21 toccherà invece a Massimo Giannini. Ora il calcio. In casa a Parma continuano a tenere banco i rinnovi di Adrian Bernabé ed Enrico Del Prato, entrambi in scadenza nel giugno del 2027. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo sarebbe orientato a non prolungare il contratto e il club potrebbe quindi cederlo già in estate per evitare di perderlo a parametro zero. Su di lui ci sono Torino, Fiorentina e alcune squadre spagnole. Più vicina invece la fumata bianca per Del Prato, il cui rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per ora è tutto, ci risentiamo più tardi.
6: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione, che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
1: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da una aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
2: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea, a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
1: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
2: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: talk about.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. Oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%. Anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Ribongiorno cari radioascoltatori, partiamo in questo secondo appuntamento sempre dalla tragedia di ieri sera che si è consumata a Ghiare di Bercetto, dove un uomo di 46 anni è stato trovato senza vita nel fiume Taro ad una profondità di circa 3 metri. L'allarme è stato segnalato, è stato dato dalla famiglia appunto dell'uomo intorno alle 22:50 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco e i sommozzatori. Il corpo è stato poi recuperato nel corso della notte. Poi parliamo anche di un altro incidente, di un incidente avvenuto in provincia di Aulo di Soragna di questa mattina intorno alle 8:10, dove sulla provinciale 59 due auto si sono scontrate. Feriti nell'occasione appunto un uomo di 44 anni e una donna di 23 anni, trasportati in condizioni di media gravità all'ospedale di Vaio a Fidenza. La strada è rimasta bloccata per oltre un'ora a causa appunto dell'incidente. E poi nella serata di lunedì scorso i carabinieri di Fidenza hanno individuato e arrestato una 42enne dell'Est Europa, una donna che appunto era un volto noto degli archivi delle forze dell'ordine italiane, che aveva appunto commesso una rapina ad Anversa in Belgio, da dove era in corso appunto questa fuga da parte della donna, tra alias differenti, altre tecniche per sfuggire diciamo alle ricerche da parte delle forze dell'ordine. Alla fine è stata raggiunta appunto a Fidenza e arrestata la 42enne dell'Est Europa. E poi occhio anche alle truffe online, perché due coniugi di 69 anni a Parma sono stati raggirati da un falso ispettore della polizia postale dopo un SMS su un presunto addebito di 2.300 euro. Alle due vittime in questo caso è stato chiesto di mostrare in particolare le carte di pagamento e di fare un bonifico istantaneo. E ovviamente la questura di Parma ci tiene a ricordare insomma i consigli principali per evitare che accadano episodi simili di truffe online, che sono spesso insomma presenti in varie dinamiche. E infine Miss Parma 2026, perché la nuova vincitrice è Nicole Cardone, 20 anni, studentessa di biologia, che ha vinto appunto nella serata di ieri all'Eurotori davanti a oltre 20 concorrenti. E nel pomeriggio sul sito della Gazzetta di Parma, sul giornale di oggi, trovate già i dettagli insomma della serata, ma sul sito della Gazzetta di Parma troverete anche l'intervista a Nicole Cardone, in cui insomma ci racconterà un po' le motivazioni, insomma il suo futuro e poi come è andata questa serata speciale di ieri all'Eurotori. Con questo è tutto, un buon proseguimento.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Mercoledì 24 giugno, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Tragedia ieri sera a Ghiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di grande caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte scorsa da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. E c'è stato anche un tragico incidente ieri sera a Casale di Mezzani. Un 32enne residente a Parma, Luca Barbieri, era a bordo di uno scooter quando si è verificato un impatto con un'auto. Il 32enne è stato sbalzato al centro della carreggiata per essere poi travolto da un furgone. Sul posto vigili del fuoco e 118, purtroppo per il 32enne non c'è stato nulla da fare. E restano gravi le condizioni del 40enne ferito ieri pomeriggio sulla A15, coinvolti nell'incidente due mezzi pesanti, un furgone e un'auto. L'uomo resta ricoverato in prognosi riservata nell'area codici rossi del pronto soccorso. A Vaio è stato trasportato un ferito di media gravità. Voltiamo pagina. Il comune di Parma ha presentato il piano asfaltature 2026, investimenti per oltre 10 milioni di euro tra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria al secondo anno di biologia, originaria di Casalmaggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. Si è imposta tra le 25 concorrenti che aspiravano al titolo di più bella di Parma. E continua in Piazza Garibaldi la rassegna Dedalo, curata da Luca Sommi. Ieri sera gli interventi di Paolo Crepè e Serena Dandini. Oggi alle 19 salirà sul palco la giornalista Veronica Gentili. Alle 21 toccherà invece a Massimo Giannini. Ora il calcio. In casa Parma continuano a tenere banco i rinnovi di Adrian Bernabé ed Enrico Del Prato, entrambi in scadenza nel giugno del 2027. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo sarebbe orientato a non prolungare il contratto e il club potrebbe quindi cederlo già in estate per evitare di perderlo a parametro zero. Su di lui ci sono Torino, Fiorentina e alcune squadre spagnole. Più vicina invece la fumata bianca per Del Prato, il cui rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per ora è tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
1: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
2: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
1: Vivere in casa famiglia, non con la mamma, così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto, a lui la responsabilità genitoriale.
2: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
1: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Allarma! La radio siamo noi!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia ieri sera a Ghiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di grande caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco la notte scorsa a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. Ancora la cronaca, un sms sullo smartphone di uno dei due coniugi, entrambi di 69 anni, segnalava un pagamento autorizzato di 2.300 euro. Poi l'invito a contattare un numero telefonico se non fosse stato lui ad autorizzare l'operazione. Purtroppo l'uomo c'è cascato e ha effettuato un bonifico della stessa somma al fine di stornare il pagamento. A capire che qualcosa non andava è stata la moglie del 69enne che ha avvisato la polizia, ma intanto i soldi sono spariti. Ha simulato un'emergenza chiedendo ad una ragazza di poter utilizzare il cellulare per una telefonata urgente, ma subito dopo il giovane, un 19enne straniero, è fuggito dal piazzale della stazione verso via Trento. I carabinieri, seguendo la geolocalizzazione dello smartphone, hanno individuato il ladro in via Emilio Lepido. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato. Un latitante internazionale 42enne dell'est Europa è stata arrestata dai carabinieri a Fidenza. Da 2 anni la donna sfuggiva alla giustizia per una lunga scia di reati contro il patrimonio ed era solita ricorrere a diversi alias. Da qualche giorno le informazioni di intelligence avevano prospettato che la latitante potesse trovarsi in transito nella zona del Parmense. Inquadrata l'auto della donna, è scattato il fermo a Fidenza. Ora la 42enne è in carcere a Reggio Emilia in attesa dell'estradizione in Belgio. Voltiamo pagina. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria, originaria di Casalmaggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. E continua in Piazza Garibaldi la rassegna Dedalo, curata da Luca Sommi. Ieri sera gli interventi di Paolo Crepè e Serena Dandini. Oggi alle 19 salirà sul palco la giornalista Veronica Gentili, alle 21 toccherà invece a Massimo Giannini. Chiudiamo con il calcio. In casa Parma continuano a tenere banco i rinnovi di Bernabé e Del Prato, entrambi in scadenza nel giugno 2027. Secondo la stampa, il centrocampista spagnolo sarebbe orientato a non prolungare il contratto e il club potrebbe cederlo già in estate per evitare di perderlo a parametro zero. Su di lui ci sono Torino, Fiorentina e alcune squadre spagnole. Più vicina invece la fumata bianca per Del Prato, il cui rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault, Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Il primo novembre del 2017 sono andata a casa sua, che è stata la prima volta che l'ho conosciuto proprio di persona, nella sua casetta in legno dove appunto era il suo mondo, in bike assieme. Ha lavorato praticamente tutta la mattina per sistemarmi una prima, diciamo, bici di prova per vedere un attimo come andavo.
0: L'ospite di questa puntata è Anna Maria Vitelaru, pluricampionessa di handbike. Ha vinto il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi del 2024 e il suo maestro mentore è stato proprio lui, Alex Zanardi.
1: Proprio da lì, in quella giornata,

0: Il mio primo mondiale a Maniago, ricordo che è stata un'emozione, vabbè, sia conoscerlo, ma un'emozione poi pazzesca, che a un certo punto mi ha fatta salire nella sua handbike, d'aver paura a toccarla, che dicevo, Dio, quanto è bella, cioè ho quasi paura a sognare una bici del genere. E nel 2019 mi ha chiamata a casa sua per farmi la sorpresa a darmi proprio quella di bici.
1: Anna Maria è nata in Romania, ma si è trasferita a Reggio Emilia da quando aveva 17 anni, per amore. Ha perso entrambe le gambe in un incidente ferroviario.
0: E diciamo che arrivi ad essere ad un bivio che devi fare una scelta. Cioè, o vai giù e resti lì e hai smesso di vivere praticamente, o cerchi di trovare una soluzione, di far qualcosa per rinascere. Ecco, utilizzerei questa definizione, proprio rinascere. Anche se non è facile in quel momento, perché bisogna ancora scoprire e capire che cose che puoi fare, però l'importante è decidere e dopodiché andare alla scoperta.
1: Dopo l'incidente, Anna Maria ha iniziato a giocare a basket in carrozzina e poi nel 2005 ha scoperto l'hand bike. È diventata campionessa europea e italiana fino alla vittoria di Parigi. Una vittoria che ha dedicato al fratello scomparso da poco.
0: C'è stato l'immensa gioia dell'esserci arrivata, mista al pianto allo stesso tempo. E la medaglia in realtà l'ho dedicata a lui, ma l'ho dedicata anche ad un'altra persona speciale per me, che è appunto ad Alessandro Zanardi, e quindi ho detto ve la dovete un po' dividere questa bellissima medaglia.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Il clima negli ultimi 60 anni in Emilia Romagna sta cambiando e lo sta facendo sempre più velocemente. Nella nostra regione le temperature sono in costante aumento e le precipitazioni sono sempre più intense. Anche da questi dati parte la nuova legge regionale sul clima approvata in Assemblea Legislativa. Ma sentiamo Cinzia Alessandrini, responsabile del servizio Osservatorio Clima di ARPAE.
3: Gli impatti che già vediamo oggi sono sull'agricoltura, perché ovviamente la parte di siccità è la fa da padrona, sulla parte della salute, con le onde di calore in aumento, e sulla parte della risorsa idrica che va gestita correttamente.
2: Paolo Burani, consigliere di Alleanza Verdi Sinistra, è stato anche il relatore della legge e ci spiega com'è nata.
4: L'Emilia Romagna è già molto avanti rispetto ad altre regioni con dei piani su base volontaria, ha già istituito un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, una strategia di mitigazione ai cambiamenti climatici. La legge sul clima prende questi piani, queste strategie e le fa diventare obbligatorie, le struttura, le fa diventare trasversali a tutte gli assessorati. In questa maniera crea degli obiettivi esigibili in modo tale che si possa davvero e seriamente confluire a degli obiettivi comuni attraverso il lavoro di tutti gli assessorati. Ecco, la legge sul clima fa questo quadro.
2: Non è d'accordo Priamo Bocchi, di Fratelli d'Italia, relatore di minoranza della legge.
5: Diciamo che non condividiamo le premesse, i presupposti, gli obiettivi che secondo noi sono dettati da una vera e propria illusione, quella che l'uomo possa determinare, la politica possa determinare e condizionare il clima, magari azionando la manopola della CO2. Noi crediamo invece che il clima sia sempre cambiato, guai se non fosse così. Viviamo su un pianeta che ha 4 miliardi di anni, ci sono cause astronomiche, astrofisiche.
2: Ma si tratta di un percorso graduale, rassicura Burani, che sottolinea la necessità di procedere.
4: Lo vediamo in questi giorni, come siamo attanagliati da un cambiamento climatico effettivo. Bene, l'Emilia Romagna si deve impegnare su questo fatto e oltretutto la legge avanza e inserisce anche strumenti differenti, come ad esempio il Green Budget, come ad esempio il piano di adattamento ai cambiamenti climatici che i nostri comuni stanno aspettando da tempo.
2: Sentiamo Bocchi.
5: Questa legge non mitigherà e non modificherà la situazione. La Emilia Romagna è al centro di una, morfologicamente, da un punto di vista geofisico, ha condizioni particolari. Gli eventi, anche gli eventi estremi, sono comunque in calo. Pensare che le attività antropiche e una legge possa modificare il clima in Emilia Romagna ci pare veramente ridicolo.
2: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
6: La radio che vive con te.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa Ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
1: Dall'estero, a seguito di un massiccio attacco ucraino nella notte con droni contro le infrastrutture energetiche, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta al buio. Colpita la centrale termoelettrica di Balaklava, blackout diffusi anche nella regione del Kherson. Due morti e due feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod in un attacco di droni ucraini e un'altra vittima nella regione di Belgorod. Mosca fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 323 droni ucraini.
2: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
1: I mondiali di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
2: E con questo è tutto, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Entro il 2027 sono in arrivo grandi novità per il settore dei trasporti della regione Emilia-Romagna. Se ne è parlato nella Commissione Territorio dell'Assemblea Legislativa. Tra queste l'elettrificazione di tutte le tratte regionali del sistema ferroviario, 89 nuovi mezzi tra filobus e bus elettrici per la città metropolitana di Bologna e circa 1000 km di piste ciclabili tra Piacenza e Rimini. E si parla anche della costituzione di un'azienda unica di trasporti regionali. Sentiamo Daniele Valbonesi del Partito Democratico.
1: Sicuramente però bisogna farlo, primo condividendo con il territorio, in primis con i sindaci delle città capoluogo e degli ambiti territoriali. Bisogna farlo in base a quello che uscirà anche da uno studio di fattibilità che l'assessorato sta portando avanti, per capire insomma la caduta a terra eventuale di questo cambiamento, che potrebbe consentire negli obiettivi sicuramente risparmi da una parte e la possibilità di maggiori investimenti dall'altra.
0: Marco Mastacchi di Rete Civica chiede invece più impegno per l'istituzione di un titolo unico regionale metropolitano.
2: Oggi un cittadino che parte da un paesino di montagna è costretto ad acquistare 3-4 titoli, quindi un mezzo su gomma per raggiungere la stazione dei treni, un biglietto del treno, un biglietto dell'autobus e a volte più tratte. Grandi difficoltà per le persone anziane che non riescono sempre a capire fino in fondo con le moderne tecnologie. E ancora oggi si parla di questo famoso titolo unico, ma nell'ultimo intervento che abbiamo sentito in commissione sembra ancora una chimera.
0: L'investimento per il 2027 è di oltre 1 miliardo di euro da parte della Regione Emilia-Romagna, ma ci vogliono più risorse, spiega Valbonesi.
1: Quello dei trasporti è uno dei sistemi pubblici fondamentali e soffre una grande crisi. Noi negli anni abbiamo perso il 40% del potere d'acquisto sui trasporti pubblici, si sono ridotti fortemente i trasferimenti dallo Stato agli enti locali, alle regioni. Emilia-Romagna copre in parte con risorse proprie di bilancio questa grave emorragia e non possiamo permettercelo.
0: Mastacchi chiede invece più attenzione sull'uso di energie alternative.
2: Chi vi parla è uno che ha un'auto elettrica e i pannelli fotovoltaici sul tetto, quindi non posso essere accusato di essere contrario alle energie alternative e alle energie verdi. Sono invece molto critico su come queste sono, si cerca di utilizzarle. E in particolare non dobbiamo cadere nel tranello di rovinare l'ambiente per salvarlo.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
3: Parma suona forte.
4: Radio Parma, la radio della tua città.

0: diretta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia ieri sera a Chiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di grande caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco la notte scorsa a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. Ancora la cronaca, un SMS sullo smartphone di uno dei due coniugi, entrambi di 69 anni, segnalava un pagamento autorizzato di 2.300 euro. Poi l'invito a contattare un numero telefonico se non fosse stato lui ad autorizzare l'operazione. Purtroppo l'uomo c'è cascato e ha effettuato un bonifico della stessa somma al fine di stornare il pagamento. A capire che qualcosa non andava è stata la moglie del 69enne che ha avvisato la polizia, ma intanto i soldi sono spariti. Ha simulato un'emergenza chiedendo ad una ragazza di poter utilizzare il cellulare per una telefonata urgente, ma subito dopo il giovane, un 19enne straniero, è fuggito dal piazzale della stazione verso via Trento. I carabinieri, seguendo la geolocalizzazione dello smartphone, hanno individuato il ladro in via Emilio Lepido. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato. Un latitante internazionale 42enne dell'Est Europa è stata arrestata dai carabinieri a Fidenza. Da due anni la donna sfuggiva alla giustizia per una lunga scia di reati contro il patrimonio ed era solita ricorrere a diversi alias. Da qualche giorno le informazioni di intelligence avevano prospettato che la latitante potesse trovarsi in transito nella zona del Parmense. Inquadrata l'auto della donna, è scattato il fermo a Fidenza. Ora la 42enne è in carcere a Reggio Emilia in attesa dell'estradizione in Belgio. Voltiamo pagina. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria originaria di Casalmaggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. E continua in Piazza Garibaldi la rassegna Dedalo, curata da Luca Sommi. Ieri sera gli interventi di Paolo Crepè e Serena Dandini. Oggi alle 19 salirà sul palco la giornalista Veronica Gentili, alle 21 toccherà invece a Massimo Giannini. Chiudiamo con il calcio. In casa Parma continuano a tenere banco i rinnovi di Bernabé e del Prato, entrambi in scadenza nel giugno 2027. Secondo la stampa, il centrocampista spagnolo sarebbe orientato a non prolungare il contratto e il club potrebbe cederlo già in estate per evitare di perderlo a parametro zero. Su di lui ci sono Torino, Fiorentina e alcune squadre spagnole. Più vicina invece la fumata bianca per Del Prato, il cui rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favolette del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
1: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Riporta Ynet, non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
2: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
1: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respingere richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
2: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
1: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia ieri sera a Ghiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di grande caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco la notte scorsa a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. Ancora la cronaca, un SMS sullo smartphone di uno dei due coniugi, entrambi di 69 anni, segnalava un pagamento autorizzato di 2.300 euro. Poi l'invito a contattare un numero telefonico se non fosse stato lui ad autorizzare l'operazione. Purtroppo l'uomo c'è cascato e ha effettuato un bonifico della stessa somma al fine di stornare il pagamento. A capire che qualcosa non andava è stata la moglie del 69enne che ha avvisato la polizia, ma intanto i soldi sono spariti. Ha simulato un'emergenza chiedendo ad una ragazza di poter utilizzare il cellulare per una telefonata urgente, ma subito dopo il giovane, un 19enne straniero, è fuggito dal piazzale della stazione verso via Trento. I carabinieri, seguendo la geolocalizzazione dello smartphone, hanno individuato il ladro in via Emilio Lepido. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato. Un latitante internazionale 42enne dell'Est Europa è stata arrestata dai carabinieri a Fidenza. Da due anni la donna sfuggiva alla giustizia per una lunga scia di reati contro il patrimonio ed era solita ricorrere a diversi alias. Da qualche giorno le informazioni di intelligence avevano prospettato che la latitante potesse trovarsi in transito nella zona del Parmense. Inquadrata l'auto della donna, è scattato il fermo a Fidenza. Ora la 42enne è in carcere a Reggio Emilia in attesa dell'estradizione in Belgio. Voltiamo pagina. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria originaria di Casalmaggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. E continua in Piazza Garibaldi la rassegna Dedalo, curata da Luca Sommi. Ieri sera gli interventi di Paolo Crepè e Serena Dandini. Oggi alle 19 salirà sul palco la giornalista Veronica Gentili. Alle 21 toccherà invece a Massimo Giannini. Chiudiamo con il calcio. In casa Parma continuano a tenere banco i rinnovi di Bernabé e del Prato, entrambi in scadenza nel giugno 2027. Secondo la stampa, il centrocampista spagnolo sarebbe orientato a non prolungare il contratto e il club potrebbe cederlo già in estate per evitare di perderlo a parametro zero. Su di lui ci sono Torino, Fiorentina e alcune squadre spagnole. Più vicina invece la fumata bianca per Del Prato, il cui rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.
9: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
10: 6 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, è mercoledì, è il 24 giugno e naturalmente c'è caldo, ci sarà caldo ancora per un po', dicono fino alla fine di questo giugno, è il giugno che ci ha portato l'estate per il momento più calda. E noi che facciamo? Ascoltiamo musica e poi vediamo le notizie che hanno a che fare con la musica. Parliamo anche, e lo faremo poco dopo le 16, dell'evento conclusivo della mostra David Bowie XXL. David Bowie XXL, ne abbiamo parlato tanto con il creatore Stefano Bianchi, con Eleonora Tarantino, che è insomma la presidente dell'associazione Ponti per l'Arte, che ha organizzato tutto questo da Parma a Colorno. E proprio sabato ci sarà l'evento conclusivo, quindi parleremo con il regista, perché si tratta di una proiezione, Giorgio Magarò. Intanto cosa vi posso dire? Che non ho ancora visto i compleanni, cioè ne ho visto uno, adesso devo controllare gli altri. Io sono Simonetta Collini, voi siete i nostri amici e le nostre amiche, ci state ascoltando, questo per noi è motivo di grande gioia e soddisfazione. Il nostro pomeriggio insieme si apre con questo pezzo facile facile, anche un po' di antica sonorità anni 80. È un progetto tutto italiano che sta piacendo molto in giro. Sono in Nu Genea con Tom Misch ad inizio del nostro newsroom qui su Radio Parma. On and on.

Dancing by the Night con il London Grammar, perché sì, alla fine abbiamo pensato che durante il giorno, con questa calura, forse è meglio ascoltare cose belle rilassate, belle concilianti. Poi dalle 6:30, 7 in avanti ci si può cominciare a muovere. No, non lo so, una teoria che ho sviluppato proprio poco fa, bislacca ovviamente. Ma adesso vediamo i compleanni. Allora, ieri erano tutte artiste donne, oggi sono tutti uomini. Vabbè, intanto facciamo gli auguri a uno dei nostri maestri, se possiamo dirlo, soprattutto per un certo tipo di radio, perché insomma lui, grande cultura musicale, grande passione musicale, musicista a suo tempo, però lui è uno che ha inventato la radio come intrattenimento ma anche come divulgazione musicale, e da lì abbiamo imparato tutti. Oggi compie 89 anni, Renzo, mi raccomando, festeggiamo i 90 l'anno prossimo, ovviamente sto parlando di Renzo Arbore, nato a Foggia, oggi 24 giugno nel 1937. Lo so, tutti pensano che sia napoletano, no, lui è foggiano, proprio foggiano. Un altro ottuagenario che prima da solo, poi con la moglie ha fatto la storia della musica popolare italiana, è Edoardo Vianello, che oggi di anni ne compie 88 ed è ancora in formissima, ogni tanto si vede in TV. È nato a Roma nel 1938. Per fare gli auguri musicalmente parlando ce ne sono altri due. Il primo è questo, e siamo quasi sugli 80 per Mick Fleetwood. È nato a Redruth in Inghilterra oggi nel 1947, è batterista ma soprattutto fondatore di una band meravigliosa, ovvero i Fleetwood Mac. È nato nel 1947, quindi 79 anni per Mick Fleetwood. Noi i Fleetwood Mac li riascoltiamo dal 1987 con Seven Wonders, e tanti auguri a Mick Fleetwood.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

a quanto pare uno dei candidati al podio per il titolo di Tormentone 2026 è proprio Samurai J, che peraltro ha presentato questo pezzo a Sanremo, quindi non certo in periodo estivo, però evidentemente qualcuno ha avuto la visione. Ossessione più che visione. Allora, l'altro compleanno che celebriamo è quello di un musicista meraviglioso, sono tutti musicisti meravigliosi naturalmente, solo che lui insieme a Roland Orzabal ha fondato un gruppo che esiste ancora per fortuna, che è stato veramente fondamentale negli anni Ottanta, sto parlando dei Tears for Fears. Oggi compie 65 anni perché è nato a Bath in Inghilterra naturalmente il 24 giugno del 1961, l'altra metà del cielo dei Tears for Fears, Kurt Smith, che peraltro insomma ha inciso anche dei dischi solisti come ricordiamo tante volte. Ma per festeggiarlo, allora andiamo a sentire una delle canzoni dei Tears for Fears con la sua voce, una delle più belle in assoluto, che vi accompagnerà sino all'appuntamento con le news. Pale Shelter, auguri a Kurt Smith.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale di Loresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
2: Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I 2, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
1: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
2: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
1: Il tennis debutto sull'erba per Jannik Sinner, a pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Nobody Else di SLP, un vecchio pezzo che contrassegnava uno spunto solista, un progetto solista del leader dei Kasabian, Sergio Pizzorno. Nobody Else, 15:39. Interessante quello che ha detto il frontman degli Iron Maiden, che sono passati di recente qui in Italia. Sì, lui ha parlato dei gruppi spalla degli Iron Maiden in tutti questi anni, ma soprattutto di quelli che lo hanno messo in maggiore difficoltà, dovendo poi suonare dopo di loro. Alla domanda su quali fossero i gruppi spalla più impegnativi, cioè quelli più bravi, perché insomma di solito chi suona prima della star, dell'headliner come si dice, è un pochino inferiore, e invece Dickinson ha detto che nel 1988, quando prima degli Iron Maiden suonarono i giovani affamati Guns N' Roses, si sentì un po' in difficoltà. Queste le sue parole. Ai tempi il gruppo spalla più difficile sono stati proprio loro in America. Avevano appena pubblicato il loro primo album, Appetite for Destruction, e stavano vivendo un momento di enorme popolarità, erano pieni di angoscia e di rabbia, mentre noi, i Maiden, erano un po' più prog. Era il periodo di Seventh Son, e quindi insomma una bella legittimazione questa per i Guns N' Roses, che noi riascoltiamo con Sweet Child O' Mine, un classicone.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Susan con la voce di Ray. Lui è Mark Ronson, la canzone sua. Oh, stavo leggendo che a volte, cioè, insomma, è dimostrato, i fans ogni tanto perdono la testa.

0: Callum Scott e la sua Roots. Allora, facciamo presto prima che la nostra macchina infernale ci mangiucchi l'ultimo pezzo. Chiudiamo il nostro newsroom con i Pinguini Tattici Nucleari e il loro singolo Sorry, scusa, lo siento. E ci diamo appuntamento a domani. Domani prometto ci sarà l'intervista con Giorgio Magarò. Oggi c'è stato un disguido, ma più che altro un disguido mentale mio. Ma recuperiamo. Quindi basta, vi aspetto domani qui alle 3, poco dopo le 3. Per oggi abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia ieri sera a Chiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di grande caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco la notte scorsa a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. Ancora la cronaca, un SMS sullo smartphone di uno dei due coniugi, entrambi di 69 anni, segnalava un pagamento autorizzato di 2.300 euro. Poi l'invito a contattare un numero telefonico se non fosse stato lui ad autorizzare l'operazione. Purtroppo l'uomo c'è cascato e ha effettuato un bonifico della stessa somma al fine di stornare il pagamento. A capire che qualcosa non andava è stata la moglie del 69enne che ha avvisato la polizia, ma intanto i soldi sono spariti. Ha simulato un'emergenza chiedendo ad una ragazza di poter utilizzare il cellulare per una telefonata urgente, ma subito dopo il giovane, un 19enne straniero, è fuggito dal piazzale della stazione verso via Trento. I carabinieri, seguendo la geolocalizzazione dello smartphone, hanno individuato il ladro in via Emilio Lepido. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato. Un latitante internazionale 42enne dell'est Europa è stata arrestata dai carabinieri a Fidenza. Da due anni la donna sfuggiva alla giustizia per una lunga scia di reati contro il patrimonio ed era solita ricorrere a diversi alias. Da qualche giorno le informazioni di intelligence avevano prospettato che la latitante potesse trovarsi in transito nella zona del Parmense. Inquadrata l'auto della donna, è scattato il fermo a Fidenza. Ora la 42enne è in carcere a Reggio Emilia in attesa dell'estradizione in Belgio. Voltiamo pagina. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria, originaria di Casalmaggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. E continua in Piazza Garibaldi la rassegna Dedalo, curata da Luca Sommi. Ieri sera gli interventi di Paolo Crepè e Serena Dandini. Oggi alle 19 salirà sul palco la giornalista Veronica Gentili. Alle 21 toccherà invece a Massimo Giannini. Chiudiamo con il calcio. In casa Parma continuano a tenere banco i rinnovi di Bernabé e del Prato, entrambi in scadenza nel giugno 2027. Secondo la stampa, il centrocampista spagnolo sarebbe orientato a non prolungare il contratto e il club potrebbe cederlo già in estate per evitare di perderlo a parametro zero. Su di lui ci sono Torino, Fiorentina e alcune squadre spagnole. Più vicina invece la fumata bianca per Del Prato, il cui rinnovo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: Radio Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
1: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme sul posto, carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
2: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
1: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza, al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
2: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente ha risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
1: Volley Nations League, la prima uscita a Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: messages.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: C'era la luna, c'erano le stelle.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Nel pomeriggio un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra della casa in cui vive con i genitori da un'altezza di diversi metri, riportando gravi traumi alla testa e agli arti inferiori. È accaduto a Casal Maggiore. Soccorso dal 118 è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore, dove è ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva pediatrica. Tragedia ieri sera a Ghiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di gran caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte scorsa da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. Un SMS sullo smartphone di uno dei due coniugi, entrambi 69enni, segnalava un pagamento autorizzato di 2.300 euro. Poi l'invito a contattare un numero telefonico se non fosse stato lui ad autorizzare l'operazione. Purtroppo l'uomo c'è cascato e ha effettuato un bonifico della stessa somma al fine di stornare il pagamento. A capire che qualcosa non andava è stata la moglie del 69enne che ha avvisato la polizia, ma intanto i soldi sono spariti. Ancora la cronaca: ha simulato un'emergenza chiedendo ad una ragazza di poter utilizzare il cellulare per una telefonata urgente, ma subito dopo il giovane, un 19enne straniero, è fuggito dal piazzale della stazione verso via Trento. I carabinieri, seguendo la geolocalizzazione dello smartphone, hanno individuato il ladro in via Emilio Lepido. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria al secondo anno di biologia, originaria di Casal Maggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. Si è imposta tra le 25 concorrenti che aspiravano al titolo di più bella di Parma. Siamo al calcio. La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie A 2026-2027. Il debutto del Parma è fissato per sabato 22 agosto alle 20:45 al Tardini. La seconda giornata vedrà i crociati in campo contro la Juventus in trasferta ed è in programma sabato 29 agosto alle 20:25. Il terzo impegno in casa contro il Monza domenica 6 settembre. Da fissare in base agli impegni di Champions, la quarta giornata in trasferta a Como. Parma-Genoa è stata fissata domenica 20 settembre alle ore 15. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
1: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alte delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe avvenuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
2: Il decreto lavoro e legge. L'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la Premier Meloni.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Però il nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le iscrizioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
2: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stop alla vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
1: Lo sport, l'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19.30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Nel pomeriggio un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra della casa in cui vive con i genitori da un'altezza di diversi metri, riportando gravi traumi alla testa e agli arti inferiori. È accaduto a Casal Maggiore. Soccorso dal 118 è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore, dove è ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva pediatrica.

0: Tragedia ieri sera a Gare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di gran caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte scorsa da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. Un SMS sullo smartphone di uno dei due coniugi, entrambi 69enni, segnalava un pagamento autorizzato di 2.300 euro. Poi l'invito a contattare un numero telefonico se non fosse stato lui ad autorizzare l'operazione. Purtroppo l'uomo c'è cascato e ha effettuato un bonifico della stessa somma al fine di stornare il pagamento. A capire che qualcosa non andava è stata la moglie del 69enne che ha avvisato la polizia, ma intanto i soldi sono spariti. Ancora la cronaca: ha simulato un'emergenza chiedendo ad una ragazza di poter utilizzare il cellulare per una telefonata urgente, ma subito dopo il giovane, un 19enne straniero, è fuggito dal piazzale della stazione verso via Trento. I carabinieri, seguendo la geolocalizzazione dello smartphone, hanno individuato il ladro in via Emilio Lepido. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria al secondo anno di biologia, originaria di Casalmaggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. Si è imposta tra le 25 concorrenti che aspiravano al titolo di più bella di Parma. Siamo al calcio. La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie A 2026-2027. Il debutto del Parma è fissato per sabato 22 agosto alle 20:45 al Tardini. La seconda giornata vedrà i crociati in campo contro la Juventus in trasferta ed è in programma sabato 29 agosto alle 20:25. Il terzo impegno in casa contro il Monza domenica 6 settembre. Da fissare in base agli impegni di Champions, la quarta giornata in trasferta a Como. Parma-Genoa è stata fissata domenica 20 settembre alle ore 15. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
1: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
2: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
1: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
2: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
3: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti e le leggi si rispettano. Lo abbiamo nella naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR, noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è una legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
1: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, al rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al Via dal 29 giugno.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Nel pomeriggio un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra della casa in cui vive con i genitori da un'altezza di diversi metri, riportando gravi traumi alla testa e agli arti inferiori. È accaduto a Casal Maggiore. Soccorso dal 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore, dove è ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva pediatrica. Tragedia ieri sera a Ghiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di gran caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte scorsa da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. Un SMS sullo smartphone di uno dei due coniugi, entrambi 69enni, segnalava un pagamento autorizzato di 2.300 euro. Poi l'invito a contattare un numero telefonico se non fosse stato lui ad autorizzare l'operazione. Purtroppo l'uomo c'è cascato e ha effettuato un bonifico della stessa somma al fine di stornare il pagamento. A capire che qualcosa non andava è stata la moglie del 69enne che ha avvisato la polizia, ma intanto i soldi sono spariti. Ancora la cronaca: ha simulato un'emergenza chiedendo ad una ragazza di poter utilizzare il cellulare per una telefonata urgente, ma subito dopo il giovane, un 19enne straniero, è fuggito dal piazzale della stazione verso via Trento. I carabinieri, seguendo la geolocalizzazione dello smartphone, hanno individuato il ladro in via Emilio Lepido. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria al secondo anno di biologia, originaria di Casal Maggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. Si è imposta tra le 25 concorrenti che aspiravano al titolo di più bella di Parma. Siamo al calcio. La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie A 2026-2027. Il debutto del Parma è fissato per sabato 22 agosto alle 20:45 al Tardini. La seconda giornata vedrà i crociati in campo contro la Juventus in trasferta ed è in programma sabato 29 agosto alle 20:25. Il terzo impegno in casa contro il Monza domenica 6 settembre. Da fissare in base agli impegni di Champions, la quarta giornata in trasferta a Como. Parma-Genoa è stata fissata domenica 20 settembre alle ore 15. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
7: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
8: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
7: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
8: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio, presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
9: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano, lo abbiamo la bella naso. Quindi, dal mio punto di vista, l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
7: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: RBR. Good Vibrations.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Good vibration. Good.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Nel pomeriggio un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra della casa in cui vive con i genitori da un'altezza di diversi metri, riportando gravi traumi alla testa e agli arti inferiori. È accaduto a Casal Maggiore. Soccorso dal 118 è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore, dove è ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva pediatrica. Tragedia ieri sera a Ghiare di Berceto. Un 46enne di origini macedoni è stato ritrovato senza vita nel fiume Taro, dove si era tuffato per rinfrescarsi dopo una giornata di gran caldo. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a 5 metri di profondità. La segnalazione è arrivata intorno alla mezzanotte scorsa da un conoscente del 46enne che non l'aveva più visto tornare a riva. Un SMS sullo smartphone di uno dei due coniugi, entrambi 69enni, segnalava un pagamento autorizzato di 2.300 euro. Poi l'invito a contattare un numero telefonico se non fosse stato lui ad autorizzare l'operazione. Purtroppo l'uomo c'è cascato e ha effettuato un bonifico della stessa somma al fine di stornare il pagamento. A capire che qualcosa non andava è stata la moglie del 69enne che ha avvisato la polizia, ma intanto i soldi sono spariti. Ancora la cronaca: ha simulato un'emergenza chiedendo ad una ragazza di poter utilizzare il cellulare per una telefonata urgente, ma subito dopo il giovane, un 19enne straniero, è fuggito dal piazzale della stazione verso via Trento. I carabinieri, seguendo la geolocalizzazione dello smartphone, hanno individuato il ladro in via Emilio Lepido. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato. Nicole Cardone, 20 anni, studentessa universitaria al secondo anno di biologia, originaria di Casal Maggiore, è la nuova Miss Parma. È stata eletta ieri sera all'Eurotorri in una serata che ha unito spettacolo e bellezza. Si è imposta tra le 25 concorrenti che aspiravano al titolo di più bella di Parma. Siamo al calcio. La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle prime 5 giornate del campionato di Serie A 2026-2027. Il debutto del Parma è fissato per sabato 22 agosto alle 20:45 al Tardini. La seconda giornata vedrà i crociati in campo contro la Juventus in trasferta ed è in programma sabato 29 agosto alle 20:25. Il terzo impegno in casa contro il Monza domenica 6 settembre. Da fissare in base agli impegni di Champion, la quarta giornata in trasferta a Como. Parma-Genoa è stata fissata domenica 20 settembre alle ore 15. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
10: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
11: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
10: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
11: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio, presidio popolare alla spiaggia di Calafinanza al grido di basta abusi. La presidente della regione, Alessandra Todde, dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
12: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano, non abbiamo la bella naso. Quindi, dal mio punto di vista, l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
10: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, al rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
11: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102-104. La notte